0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore. Elisabetta,

cielo sospinge, mi son costoi prostrati innanzi a me. Son messaggier del Brande e di fiacca,